0: doesn't it sound like? Doesn't it sound like he's singing chips, chips? Listen. Good thing.
1: Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente.